pranzo far tutto, la notte il giorno, sempre d'intorno in giro sta. E la cucagna per valdiere, fitta più nobili non si dà. Rasini e pettini, lanci del forbici, al mio comando tutto qui sta. Rasini e pettini, al mio comando tutto qui sta.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, vuole perrucca, presso la barba, vuole cinquegna. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, con la perrucca, presso la barba, presso di dietro, ehi, Ficarro, Ficarro. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

parti, si riparano ricordi quando sono infranti. Volevo fare un viaggio, lui ha fatto me. Scrivere un libro, lui ha scritto me. Non guardavo il mare, lui guardava me. Perché è sempre stato lì dov'è.

0: Radio Tunisi Canale Internazionale, la più bella delle radio.
1: Eccoci con un ritmo diverso. Abbiamo in studio con noi Giorgio Isgro, si riaprono
2: Buonasera a tutti.
1: Chi vi abbiamo come ospite d'onore oggi?
2: Stasera abbiamo abbiamo un ospite importante, perché abbiamo Tommaso Zanello, che in arte è conosciuto come Piotta.
1: Allora, buon pomeriggio Piotta,
2: ci sei?
3: Ciao a te, a voi, a tutti voi.
2: Eccoci qua. Allora, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Abbiamo tantissime cose da chiederti, perché tu hai fatto tante cose. Allora, prima di tutto, è una domanda che facciamo a tutti, no?
1: Certo, facciamo un'introduzione.
2: Sei mai stato in Tunisia?
3: Ecco. Sì, sono stato in Tunisia l'estate di un po' di anni fa, l'anno esattamente potrei sbagliarlo, ma tipo il 2010-2011, quindi un bel po' di anni fa.
2: E quindi ora che torni?
3: Sono stato anche a Tunisi,
2: ma per turismo, insomma, sei stato qui?
3: Sì, per turismo, però non c'era mai stato, quindi chiaramente c'era anche il fascino storico, insomma, no? Del luogo, oltre che quello.
2: Direi sì. Allora, per quelli di una certa età, come me, io ti ricordo ragazzino. Perché,
1: insomma, ma è sempre ragazzino, dai.
2: Sì, vabbè, no, adesso è maturato, poi parleremo di questa maturazione, perché è stata una maturazione molto importante. Okay. Io intanto sto facendo un grossissimo favore al mio amico Mohamed, perché è il primo rapper.
1: È il primo rapper, effettivamente, il mio rapper, perché noi di solito, Piotta, perché di solito noi forse anche bastoniamo, no, i rapper, sì. Quindi siamo un po' rigorosi, possiamo dire.
2: Vabbè.
3: Fate bene.
2: Facciamo bene, vero? Poi parliamo delle giovani marmotte, dei nuovi ragazzini che vengono a rappare. Allora, sì, perché io mi ricordo i tuoi primissimi successi, che sono stati successi clamorosi, Super Cafone, su tutti. Ma ero un ragazzino, e da allora invece sei cresciuto e hai fatto un percorso estremamente importante.
3: Io ti ringrazio, io ho cominciato a fare musica ai tempi del liceo, qua a Roma, prima come DJ, poi siccome amavo il rap americano, ascoltando quello ho cominciato a fare le prime rime, i primi jingle, e sono uscite tante canzoni un po' figlie di quell'età, cioè di 20 anni. Poi uno cresce, il tempo passa e la musica racconta la nostra crescita.
2: Tante cose racconta, e quindi tu non hai mai avuto un'altra idea che non quella della musica, cioè nella tua immaginazione?
3: Io ne ho avute anche altre, soprattutto la mia famiglia, perché io dopo il liceo classico ho cominciato a fare giurisprudenza, con questa idea di fare il legale, che poi una parte del mio carattere poteva anche essere adatta, infatti seguo anche degli aspetti più amministrativi della musica, legati ai diritti, in una... Sì. Grossa collecting di diritti connessi che in Italia, ma non è questo il punto.
2: Quindi non sei
3: la mia altra anima, la mia altra metà,
2: sì,
3: che invece amava molto la musica nell'aspetto più creativo. Uh-huh. E per fortuna il destino ha voluto che un concerto dopo l'altro, un featuring dopo l'altro, una collaborazione dopo l'altra, fino ad arrivare alle mie prime cose da solista, singolo e album, alla fine di colpo hanno preso il sopravvento su tutto il resto, perché è diventato quasi dalla sera alla mattina, da che era un hobby, una passione, diventò un lavoro, una professione a tutti gli effetti, ormai 30 anni fa.
2: Quindi scusami, quindi tu non sei SIAE, perché hai una società tua di collecting?
3: No, sono SIAE, sì.
2: Ah, sei

0: foglie nuove, quindi è tutto
1: Ecco,
0: chiaro.
1: bravo, hai ragione. Allora, ieri stavo parlando con delle persone, ho parlato con una mia giovane amica romana, che saluto, Laura,
2: Salutiamo Laura.
1: sì, che mi ha detto, ah, ho visto che domani intervisti Piotta. Senti, digli per favore che a noi ci mancano tanto i magazzini allo statuto.
0: Mancano, ormai non ci saranno più, ma è solo un ricordo nel documentario che l'ha raccontati, nei vecchi film dove vengono inquadrati, nelle foto per chi ce l'ha, e anche nei miei
1: E anche nei tuoi,
0: videoclip, alcuni iconici come Dimmi qual è il nome, o lo stesso Supercafone.
1: esatto. Tu pensa che questa è una ragazza che ha 30 anni, eppure mi ha chiesto questo.
2: Ah, che bello.
1: Mentre ci sono altrimenti me lo dimentico, io devo ringraziare Alessandra Placidi che ci ha consentito di fare questa, ci ha aiutato a fare questa intervista ed è
2: Certo, la
1: importante.
2: salutiamo anche
1: Salutiamo
2: Alessandra,
1: anche Alessandra.
2: che lo merita.
1: Alla fine degli anni 90, quindi intorno al 98, tu dicevi il titolo di miglior MC italiano. Allora, che cosa significa MC? Master of Ceremony, cioè maestro di cerimonie. Che cos'è? Ce lo spieghi?
0: Ma diciamo era quella figura agli esordi della cultura hip hop che era accanto al DJ e che ne inneggiava le qualità di intrattenimento, facendo delle rime molto semplici. Poi a mano diciamo l'MC forse anche preso il sopravvento sul DJ, nel senso che una volta che è andato a realizzare le prime canzoni, le canzoni hanno questa magia che non tutte, ma alcune riescono a sfidare il
1: Eh
0: tempo e a
1: già,
0: durare tanto, e
1: eh già.
0: per cui dura più della singola serata in cui magari è stata creata o è stata eseguita, e quindi l'MC è un po' diventata una figura forse più vicina al cantautore. Ora, è chiaro che il rap è un genere che si comincia a fare a 14-15 anni, e in America ci sono anche dei settantenni ormai.
1: Grazie.
0: E quando uno comincia, mediamente per un fatto anche anagrafico e di vissuto, fa dei testi più leggeri, quindi a volte è visto come un genere eternamente giovanilistico. In realtà no, c'è di tutto,
1: Sì.
0: ci sono i testi molto impegnati, i testi intimisti introspettivi, i testi drammatici, ma anche i testi molto goliardici, divertenti, strafottenti, provocatori. La stessa carriera di un artista, io ne sono prova, hanno più elementi, no?
1: Beh,
0: Cioè, io ho cominciato con dei
1: assolutamente.
0: brani molto più solari, leggeri, festaioli, perché a 20 anni non avevo il coraggio di scrivere e soprattutto portare sul palco delle storie, delle emotività più introspettive e malinconiche come quelle degli ultimi lavori. E si cresce, penso che sia bello nella musica e non ci sia nulla di strano. Cioè, sarebbe anomalo a 50 anni fare i testi da ventenne, ci sarebbe
1: È
0: un
1: vero,
0: problema
1: hai ragione.
0: psichiatrico.
1: È vero, hai
0: Forse
1: ragione.
0: anche a 20 anni scrivere testi da
1: Testi da
0: cinquantenne perché
1: cinquantenni,
0: forse
1: esatto,
0: non
1: anche il
0: risulteresti
1: contrario, anche il
0: credibile,
1: contrario.
0: no?
1: Insomma, per chi non sapesse molto di cos'è, tra cui il sottoscritto, il Master of Ceremony è il più alto grado di esperienza attribuibile ad un rapper. Così viene definita.
2: È la
1: Già,
2: Champions League.
1: esatto, ok. Poi a un certo punto della tua, quindi tu hai fatto tantissime cose, chi vuole sapere qualcosa di te lo trova sulla rete, ne trova tantissime. Poi a un certo punto tu hai subito un lutto importante perché è venuto a mancare tuo fratello.
0: Sì, questo è accaduto 3 anni fa, cioè il cambiamento musicale già c'era stato in maniera, diciamo così, costante ma graduale. Diciamo, esemplificativi sono La Grande Onda, che è il brano, diciamo,
1: Certo,
0: più famoso ormai,
1: sì.
0: che supera più generazioni, ma anche Suburra, la colonna sonora, perché è uscita in 192 paesi, c'è un brano iconico che si chiama Sette Vizi Capitale. Però
1: Sì.
0: era un cambiamento graduale e costante. Quello invece rivoluzionario è accaduto dopo un fatto che è rivoluzionario per la mia vita, che è appunto la scomparsa di mio fratello. Da lì ho aperto proprio i rubinetti della, come posso dire, mi sono messo proprio a nudo qui in questi ultimi dischi, Una notte infame, Si riparano i ricordi. C'è tutto Tommaso, sono dei brani più difficili da scrivere e da eseguire.
1: Certo.
0: Però diciamo che l'esperienza in questo senso e anche l'età adulta aiuta. E quindi mi sono fatto peso dei miei pesi e li ho riversati nelle canzoni e poi sui palcoscenici dove li porto con i miei musicisti, insomma.
1: Ecco, tu hai quindi hai una band composta da
0: Sì.
1: un
0: Beh, c'è
1: genere.
0: Francesco Santalucia con cui lavoro tanto anche per le colonne sonore, che anche polistrumentista ed è principalmente insomma

0: il pianista, quando, perché tutti questi brani non nascono più con il beat, il pop e le rime, ma con il pianoforte e le rime, quindi è una dimensione molto più acustica, che poi viene vestita con magari la batteria elettronica piuttosto che le percussioni, piuttosto che i synth, insomma, eccetera eccetera. Poi con me sul palco c'è Augusto Acu Pallocca, anche lui ha questa dualità, che lui viene dal jazz, suona il sax anche molto bene, essendo di anche più giovane di me un bel po', ama il rap, e quindi lui rappa anche, quindi a volte sono al sax, ma in altri pezzi invece fa le doppie e rappa. Questa cosa crea anche un po' di stupore. Poi c'è il batterista, con tutte anche i visual, perché il concerto dura più di 2 ore, accompagnato da tutte queste immagini in sequenza dedicate ai singoli brani. Mm-hmm. Poi c'è Francesco Fioravanti, che è il chitarrista sia acustico che elettrico, e poi chiaramente il fonico, il tour manager, sono queste figure chiaramente che sono diversamente importanti, ma non sono quelle che stanno sul palco.
1: Certo. Chi c'è ai tuoi concerti?
0: Ma ti dirò, sai che mi piace molto il mio pubblico, perché c'è questa idea che al pubblico debba piacere l'artista, infatti io per i 2 o 3 anni ragionavo così, poi ho detto ma questo ragionamento mi sembra a senso unico, ma deve essere vero pure il contrario, cioè se io vado a suonare ho tante persone ma non mi ci rivedo, vuol dire che il messaggio che sta arrivando, che riguarda la mia persona, è sbagliato, non è chiaro,
1: non è quello che volevi dare,
0: cosa che a me è successa,
1: ah sì?
0: Sì, perché Super Cafone alla fine nasce come presa in giro dei rapper a cui a inizio telefonata facevamo riferimento, ma qualcuno ha pensato che invece non fosse una presa in giro, ma fossi proprio io la mia vita, quando invece la mia è sempre stata parecchio differente.
1: Certo.
0: Mi piaceva questa dimensione però ironica, tipico anche un po' insomma di Roma.
2: Quello.
1: Certo.
0: Perché... E a mano volevo quindi far capire, guardate che cioè, sto giocando, è divertente, divertiamoci, però posso dire altro.
1: Posso fare altro, posso raccontare altre storie, posso raccontare...
0: Leggo tanto, cerco
1: anche scritto.
0: Di crescere sempre il mio
1: lato
0: umano, personale e culturale. Quindi negli anni, certo ci vuole tempo, l'ho messo nelle canzoni e finalmente si è capito, anche il pubblico rispecchia questa mia... se vogliamo, come posso dire, visione larga delle cose. Ci può essere il brano ironico e più leggero, ma anche quello politico, ci può essere quello introspettivo malinconico e quello invece magari più estivo e collettivo.
2: Ecco, io faccio una domanda sola, ecco, giusto che hai fatto la domanda sul politico, ma un rapper deve essere politico?
0: Guarda, io penso che l'arte non deve essere mai nulla, l'arte dovrebbe essere quello che uno si sente di essere, se un artista... ha un pensiero politico e si sente preparato ad esprimerlo e pronto, è giusto che lo faccia, però è soltanto giusto che non si sente preparato o pronto a farlo in pubblico, che come ogni cittadino lo possa tenere per sé nel seggio elettorale, cioè non per forza adesso obbligato, siccome fa rap, a fare pezzi politici. Io ne ho fatti tanti, però per esempio questi 2 dischi, gli ultimi 2, su 24 canzoni, che sono, ce n'è uno solo che si chiama Non c'è più l'America, già il titolo è abbastanza insomma chiaro.
1: Beh, anche un pochino me ne andavo da quella Roma, anche un pochino me ne andavo da quella Roma, perché tu è una grande,
0: c'è un omaggio a Remo Remotti che ora è stato un artista poliedrico, cioè pittore, poeta, attore, a Roma è stracult come artista, però non c'è polemica verso Roma. Anzi,
1: no, è una storia d'amore per Roma. Cioè,
0: io sono tornato. Cioè,
1: è un grande, è un grande messaggio d'amore.
0: Cerca sempre
1: per Roma.
0: Di tagliare il cordone, ma poi in realtà
1: non ce la fai. non ce la puoi fare. Va bene, è bellissimo il featuring con Piero Ciampi, perché Piero Ciampi, come tutti sanno, purtroppo ci ha lasciato da tantissimo tempo. E però lui appunto canta, dà il suo contributo a Non c'è più l'America, che è questo brano, che è in quest'ultimo album.
2: Giusto per continuare allora sul politico e concludo, quando c'è una polemica insomma tra voi, insomma rapper, entri nelle polemiche o cerchi di evitare le polemiche?
0: Guarda, io le polemiche mediamente non è che me le cerco, se vengo attaccato mi difendo, ne ho avute alcune, ma ti ce l'ho avuta col premio Tenco, che non è esattamente il rap, ma forse è il suo contrario, ce l'ho avuta per dei motivi che ritengo tuttora validi, ma non è che volevo parlare di questa cosa, è per dire che non mi tiro indietro dalla polemica come tutti i rap, se c'è da dire qualcosa, io prima o su un post, ma non cerco, ne ho mai cercato e sinceramente mi sa che manco l'ho mai fatta, quella finta per cui il rapper finge di litigare con un altro rapper che in realtà sì. è una forma di marketing moderno, cioè una pubblicità.
2: Sì.
0: Sono tutte finte, qualcosa di vero c'è. E lo rispetto se è vero e così sentito, anche se rifuggo un po' dall'astio e cerco sempre invece l'amore, ma quelle a tavolino le detesto perché comunque giocare con dei sentimenti così puri, l'amore come quanto l'astio, non dico odio perché è una parola che in questo momento dell'umanità mi fa un po' fatica a dire, e allora comunque è brutto perché sono sentimenti comunque che andrebbero tenuti nella loro purezza il più possibile, invece qui c'è una speculazione economico-commerciale e non mi piace tanto.
1: Okay. Ascolta, dei giovani dell'ultima infornata dei rap trapper, insomma, nelle ultime due o tre edizioni di Sanremo c'erano pizze che facevano più rapper che altri.
2: Sì.
1: Ce n'è qualcuno che tu segui, che ti interessa, che vedi che potrebbe...
0: Beh, no, a livello è cresciuto tanto, a livello tecnico, guarda, prendi l'ultimo, c'è Knight, questo ragazzo giovane di Roma che ho anche negli anni conosciuto personalmente da quando è adolescente, è fortissimo, sia a livello tecnico, metrico, che di scrittura, che di esecuzione, c'ha una parte melodica, suona con la band, c'ha un sacco di seguito, è forte, insomma, sì, quindi ti dico lui come Giolie, cioè, comunque fa dei numeri impressionanti, insomma, non solo a Napoli, forse nemmeno solo in Italia, comunque, insomma, è forte, ecco. Il livello, insomma, è alzato.
1: Tu invece in realtà all'estero non ci hai messo piede dal punto di vista
0: musicale.
1: Io
0: ho suonato in Giappone, mi hanno invitato a suonare in Giappone, cosa che ho fatto, poi in America un paio di volte, però per lo più, a parte il Giappone sinceramente che era proprio una cosa giapponese perché usarono Supercafone come sigla di calcio in Giappone.
1: Dai! Vabbè, becchi i diritti però no.
0: No, sai quando fanno, come si usa anche, dico in Italia chiaramente perché abito qua, no? Magari la domenica c'è il meglio della Bundesliga, no?
1: Sì.
0: E c'è una canzone tedesca, la stessa cosa, il meglio del calcio italiano negli anni chiaramente quando facevamo e vincevamo i mondiali Piero Totti e compagnia usarono la mia canzone, quindi poi mi chiamarono per una serata tutta a tema italiana. In America era per Sanremo International, Sanremo. Poi successivamente per il World Tour, che invece era un tour con artisti da tutto il mondo, divisi per generi musicali, su 7-8 palchi, una specie di carovana viaggiante da costa a costa. Poi ho suonato un po' in giro, però non c'è una dimensione discografica per cui costantemente torno in quei paesi e faccio promozione. C'è una dimensione episodica dove mi è successo, tuttora ho richieste magari di andare a suonare, che ne so, a Londra piuttosto che a Bruxelles, ma è sempre episodico e spesso legato magari al fatto di andare a suonare esempio a Toronto due volte, ma poi il pubblico che c'è davanti è di italiani, magari terza generazione, partiti magari tanti anni fa, oppure ragazzi più giovani partiti in questi ultimi anni, però comunque non è che c'è il pubblico, diciamo, autoctono.
1: Certo. Bene, allora noi dobbiamo, purtroppo il tempo è quello che è, intanto diciamo ai nostri ascoltatori di andarsi a cercare su tutte le piattaforme, il tuo ultimo album, non solo poi l'album è anche il vinile, hai fatto, no? Hai fatto proprio tutto.
0: Sì, vinile CD, insomma, non credo in Tunisia, ma insomma è distribuito Warner, quindi un po' dappertutto.
1: Vabbè, ecco. Da qui lo sentiamo.
2: Abbiamo preparato per Piotta più a fondo con Simone Cristicchi, se non vado errato, e poi Quante notti ancora con Tormento, e poi abbiamo Tu mi piaci piuttosto, tu mi piaci. Quindi tre andremo ad ascoltare piuttosto, strada facendo per la prossima mezz'oretta.
1: La prossima mezz'ora, quindi sentiamo.
2: Allora, facciamo un'altra domanda su Roma,
1: vabbè, tu sei romanista.
0: Scusa, non avevo sentito. Io sono romanista, no, per lo chiedi oggi perché proprio stamattina c'è stata l'anteprima di questo film che uscirà sulla storia di Aldair. Il mondo brasiliano dello scudetto, dove io ho fatto la corona sonora.
1: Ma dai!
0: Insomma, di questi ore.
1: Bello!
0: E quindi, Non mi aspettavo la domanda perché veniamo, come puoi immaginare, vista la città di Roma e vista Aldair, che è amato da tutti, certo. L'argomento principale era sì Aldair, ma chiaramente insomma la magia di Roma.
2: Ah, e quindi c'è la colonna sonora? La colonna sonora di questo film?
1: Sì.
0: Che è un documentario sulla vita di Aldair, molto bello, perché anche se uno non segue il calcio, sei di altre squadre, racconta Aldair da quando ragazzino senza scarpini a piedi nudi giocava a pallone in Brasile e poi fa successo in tutto il mondo, e con quel successo mantiene le radici, ma anche mantiene in senso economico tutti i suoi parenti, che potete immaginare quanti sono, gli amici di questo villaggio. Lui riparte a ritroso fino alle sue radici, il campo di calcio dove è cresciuto, la casa dei fratelli. Quindi è molto, infatti la gente dice, un documentario su Aldair, hanno pianto due volte, perché c'è questa dimensione umana, no? Che poi anche se tu non segui il calcio o quella squadra, però. È emozionante.
1: Bene, Tommaso, noi ti ringraziamo davvero. Adesso comincia il tour, immagino, quindi tutti coloro che sono in Italia guardassero le date.
0: Abbiamo fatto le presentazioni, che è andato molto bene in sold out a Roma e Milano, poi dal 1 maggio al 25 aprile, poi dal 20 giugno da Napoli parto insieme alla band in tour per tutta l'estate.
1: Perfetto, quindi agli amici di Napoli, ricordate che quando è la data di Napoli?
0: Il 20 giugno.
1: 20 giugno. Perfetto. Bene. Allora, in bocca al lupo per tutto. Grazie ancora.
2: Grazie un'altra volta.
0: Saluto a tutta la Tunisia, gli amici tunisini, e chissà che non ci si vedrà.
1: E dai, forza.
0: Dai, forza.
2: Ci sarà il derby questa settimana.
1: Ah, eccolo, dai.
0: Guarda, già stasera c'è la Coppa Italia, dove noi chiaramente non giochiamo, quindi è un momento difficile a livello psicologico.
1: Gufate.
0: E poi c'è anche il gufate, derby lunedì. Siamo a un passo dalla insomma, in queste poche giornate ci giochiamo tutto l'anno, nel bene o nel male, speriamo nel bene.
2: Certo.
1: Bene. Allora, non ci perdiamo di vista, un abbraccio, grazie ancora.
2: Grazie.
1: E in bocca al lupo per tutto. Ciao Tommaso.
0: A lupa,
1: è giusto, in bocca alla lupa. Ciao Tommaso.
2: Ciao. Piotta ciao. Con un altro, quanti, due brani più a fondo, come abbiamo già annunciato, quanti notti ancora. Musica.

Guardo le mie mani, sono come mappe. Dentro a questi palmi un blues come tanti, come quello di un Gesù preso a schiaffi alla stazione all'alba, come quegli spari di pistole non ad acqua. Piombo nella notte che mi avvolgerà, la vera altezza e la profondità. Sabbie mobili, 10.000 metri, io le smuovo sul fondo col piede. Metto l'antiruggine prima che fuggi te, quell'attimo che fugge e che poi non torna. Ed agito le acque pure quella sporca, la penna e il sisma che c'ho in testa pure questa volta.

0: Allora, siamo ritornati sui mondi di Radio Tunisi, canale internazionale. In realtà, fuori onde stavamo parlando con l'amico Giorgio, che in realtà poi ce ne sono, no, c'è bisogno, ce ne sono, cioè, con Piotta potevamo rimanere anche 2 ore a parlare, perché di
1: Per
0: cose molto interessanti possono avere, no?
1: esempio, non abbiamo parlato del fatto che, per esempio, nell'ultimo album lui ha coinvolto tantissimi artisti,
0: Ah,
1: amici
0: certo.
1: suoi, ma tanti, persino Verdone, persino Carlo Verdone, un brano
0: Un'icona di Roma,
1: cioè,
0: no?
1: che è un'icona, ma Mannarino, cioè,
0: Ah,
1: Valerio Mastandrea.
0: Mandarino.
1: Valerio Mastandrea, Dito
0: Ah.
1: nella piaga, Luca Barbarossa, Daniele Silvestri, insomma, lui ha veramente coinvolto tutti questi suoi amici in
0: Ma lo sai
1: questo.
0: che Luca Barbarossa, è stato qui in Tunisia?
1: Ma dai,
0: Eh sì. Non mi ricordo l'anno, però erano
1: ma è venuto
0: più o
1: a
0: meno.
1: cantare?
0: A cantare, certo.
1: È un grande
0: Che
1: Luca
0: poi,
1: Barbarossa.
0: e poi ti faccio sapere anche la data. Però sì, Luca Barbarossa era qui in Tunisia, ha cantato, erano fini anni, cioè, a fine anni 60, inizio anni 70. Poi c'ho anche una foto
1: Ma
0: proprio
1: dai,
0: sul Corriere di Tunisi, perché festeggia quest'anno proprio il 70º anno. Quindi ecco, c'era proprio con una bellissima intervista di Luca Barbarossi. Sì. Ma se, Mina è arrivata qui in Tunisia. Ecco.
1: ma perché?
0: Facciamo l'appello.
1: Facciamo l'appello.
0: No, ma guarda che i cantanti che sono arrivati incredibili. Carosone, anche qui in Tunisia.
1: Tubo fa l'americano.
0: Tu fa l'americano, proprio tu
1: Una
0: fa
1: grande
0: l'americano.
1: pianista.
0: Allora, se io ti faccio la domanda, ecco dai, faccio la domanda. Invece, tu che sei un po'
1: Posso?
0: romano anche, Giorgio, eh?
1: Beh, direi di sì, insomma, è da quando ho 5 anni che sto a Roma. Poi non ho praticamente vissuto sempre a Roma, però insomma la mia città
0: E
1: d'adozione
0: chi è il
1: è Roma.
0: personaggio più rappresentativo di Roma?
1: Allora, se lo chiedi ai romanisti, è Totti.
0: Ah,
1: Cioè, no,
0: certo.
1: non ci sono dubbi perché cioè, Totti è Totti. Della mia generazione c'era il Reuccio della canzone italiana, Claudio Villa,
0: Claudio
1: che è
0: Villa,
1: stato
0: certo.
1: un grandissimo. Io ricordo quando ero ragazzino, a noi non piaceva Claudio Villa perché era un esponente del bel canto, no? Lui
0: Certo.
1: cantava. A noi non ci piaceva, a noi ci piacevano Baglioni, pure lui, di
0: Baglioni, il
1: Roma,
0: tuo di Roma.
1: De Gregori,
0: De
1: anche lui di
0: Gregori di
1: Roma.
0: Roma.
1: E poi
0: Venditti!
1: Venditti, anche lui di Roma. Cioè, voglio dire, la scuola romana è
0: Insomma,
1: importante, ma
0: scuola
1: poi ce
0: molto
1: ne stanno tanti
0: importante.
1: altri, adesso a fine
0: Sì,
1: mi
0: vabbè,
1: scordo.
0: ma questi proprio quelli.
1: Chiaro, no? Renato Zero,
0: Renato Zero, di cui parlavamo,
1: esatto.
0: certo.
1: E poi, vabbè, poi ci stanno gli attori, cioè Alberto Sordi, cioè dei
0: Certo.
1: colossi, capito? Alberto Sordi, Gigi Proietti,
0: Gigi Proietti, mamma mia.
1: lo stesso Verdone di cui
0: E le
1: abbiamo
0: donne,
1: parlato.
0: come donne, c'era la Sabrina?
1: Sabrina Ferilli. Sabrina Ferilli, sì, oddio, sì.
0: Adesso, vabbè, ce ne
1: Vabbè,
0: sono, insomma, ce ne sono a Roma
1: ce ne sono,
0: proprio, ed è
1: sì.
0: ricca proprio per questo.
1: Per Bacco, sì, da questo punto di vista non ci possiamo lamentare, ma anche le nuove generazioni, ci stanno anche attori
0: Certo.
1: nuovi che insomma stanno, se vai negli spettacoli, quelli leggeri in televisione, molti
0: Sì,
1: sono romani,
0: sono romano, sì,
1: sono
0: è
1: romani,
0: vero.
1: quindi va bene.
0: Bene.
1: Va
0: Allora.
1: bene, allora io ti faccio intanto perché so che stasera sei coinvolto,
0: Sì.
1: perché c'è la finale di Coppa Italia Lazio-Inter. Lui, Tommaso, Piotta
0: Chiaramente.
1: non l'ha detto. Perché è un signore, ha detto siamo addolorati perché noi stasera non ci siamo, no? In finale, ma
0: Certo.
1: non ha detto che tiferà per l'Inter perché non può, non può che tifare per l'Inter
0: Ok, io
1: perché,
0: mi ricordo quel striscione della Lazio contro la Roma,
1: capito?
0: quando ha segnato c'era scritto Oh no!
1: Ha capito? Quindi è normale a Roma,
0: Faranno loro, anche
1: cioè,
0: loro
1: ci sono gli sfottò.
0: tutti.
1: Quindi stasera tutti i romanisti faranno il tifo per l'Inter perché non vogliono che i cugini. E poi li prendono in giro.
0: Però insomma,
1: Speriamo che sia una
0: finché rimanga così, è
1: bella partita.
0: questo
1: Speriamo
0: l'importante,
1: che,
0: sì.
1: insomma, io sono curioso di vedere se vanno ai rigori. Perché sai che il portiere della Lazio, quel ragazzino
0: Ah
1: giovane,
0: sì, bravo! Speriamo di no! Ah sì, quello, ma è un mostro, cioè ha parato
1: ha
0: quattro
1: parato
0: rigori
1: 4 rigori su 4 all'Atalanta.
0: su cinque,
1: Su 5, sì, quello
0: l'unico
1: sì.
0: che mai.
1: Sì.
0: Bene, caro Giorgio, ti ringrazio moltissimo come al solito per i tuoi invitati, perché sono veramente personaggi molto, molto importanti. Io in questi giorni ho pensato moltissimo a Philip Lyon, non lo so perché.
1: Perché? Io lo so perché, perché ti scrive.
0: No, no, no, perché è tunisino, mi sono detto, ecco, proprio è quello il momento in cui gli artisti sicuramente vorrebbero venire qui in Tunisia.
1: Allora, ti dico, vabbè, poi io scrivo che Philip Lyon ha fatto un disco adesso, recentissimo, un singolo, che è un remake di un vecchio, una vecchissima canzone che era Si è diventata nera.
0: Ah, che sì, certo.
1: Ecco, adesso non ci mettiamo a cantarla qui perché
0: certo.
1: Però se la trovi,
0: certo.
1: E lui ha fatto questo remake di Si è diventata nera.
0: Bello, sicuramente andrò a cercarla e a farla ascoltare.
1: Ed è ballabilissima perché ovviamente lui l'ha fatta. Bene, grazie a tutti.
0: Grazie.
1: La trasmissione. Beh, alla prossima.
0: Alla prossima. Alla prossima. Anche quando hai preso questo Claudio Villa, ci hai mai fatto volare in un
1: Vero?
0: Altro tempo, veramente.
1: Perché binario, mi ricordo triste e solitario.
0: Ci sono cose veramente che. Cioè, la radio quando iniziava sempre con Claudio Villa. Era una specie di
1: Reuccio, lo chiamavano il Reuccio della canzone italiana.
0: Certo.
1: Reuccio per via della altezza, perché non era molto alto.
0: Ecco, certo.
1: Solo per quello.
0: Cioè, più sono bassi, hanno una voce
1: è
0: più
1: vero,
0: forte.
1: È vero.
0: Dai, come ragazzi, male. Noi continuiamo sempre con la musica italiana. Arriva Piotta un'altra volta, Tu mi piaci, e con Alfa, A me mi piace. Insomma, abbiamo fatto rima, ci arriviamo con un po' il rapper, vai.

quante persone, quale skyline, per cupolone, ridi e come te con te ma che muoi, da scena Peroni con sto cago, sto caldo che c'è, e stica basta che stai con me, mi sento un ottavo re, l'amore eterno come Roma finché dure, può essere de ferro e de piuma, de ferro e de piuma.

Eccoci, ritorniamo quindi sulle onde di Radio Tunisi Canale Internazionale, il programma in lingua italiana. Piotta, come abbiamo già annunciato, è stato il nostro invitato grazie a Giorgio Isgro, rapper famoso, insomma, di Roma, che poi lui proprio anche racconta questo amore per la squadra, perché racconta anche di essere cresciuto proprio in quei anni 80, insomma, e ricordando soprattutto anche la finale di Coppa dei Campioni persa poi nel 1984, aveva appena 11 anni lui, classe 73, contro Liverpool, quindi vissuta da bambino indossando lui stesso, quindi è la numero 5 di Falcao, insomma. Chiaramente è un romanista che non possiamo quindi negare niente proprio in questo senso. Poi, insomma, si fa sentire perché ha anche celebrato la rimonta una volta contro la Barcellona, se non vado errato, era nel 2018, quindi lui descrivendolo un brano come una che poteva riscrivere la mitologia romanista. Bello, insomma, il suo modo di pensare, ed è anche un personaggio molto che si espone moltissimo pubblicamente anche alle tematiche sociali, politiche, e quindi c'è stata anche una piccola polemica, non volevo entrare nei dettagli in diretta, però proprio con Ghalia, il tunisino, perché aveva anche risposto alle critiche di Ghali che accusava i rapper italiani di silenzio sul conflitto su Gaza. Piotta invece ha rivendicato che molti artisti, compreso lui, si sono esposti non soltanto in quest'ultimo periodo, ma anche da tempo, affermando che il rap non è morto, che la solidarietà è diffusa anche se non sempre amplificata dai media. Quindi anche qui il discorso forse si doveva anche un po' amplificare proprio sull'aspetto proprio mediatico del rap, che alle volte viene proprio messo da parte. Sempre sulle onde di Radio Tunisi Canale Internazionale, continuiamo Ghali adesso, quindi cambiamo proprio anche ritmo, ma non tematica sicuramente, ringraziando il nostro dirigente e soprattutto regista tecnico Faisal Lele, la regista digitale invece di Rim Trap Musica.

tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, Neri Neri, fumiamo i casini, baby.

pilota, stare in alta quota. Ma questi anni di volo, non voglio stare da solo, no. E quindi hostess, sono sporco qui, sì.

0: Eccoci, sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. La nostra Rim Lejmi, quindi, mi ha corretto, non è corretto, perché c'è anche aggiunto che sia Claudio Villa che Alberto Vosordi, poi anche loro sono stati qui in Tunisia. Insomma, erano gli anni d'oro, insomma, possiamo dire, per l'italiano e gli italianisti. Ecco, se volete sapere un po' di più, non perdetevi l'intervista che ci sarà tra poco, quindi tra un'oretta, penso, quindi a partire dalle ore 15 tra Hatem Buriel e Silvia Finzi, proprio per ricordare questi 70 anni del Corriere di Tunisi, che si festeggerà la prossima settimana durante 3 giornate, come già avevamo annunciato, il 21, 22 e 23 al centro culturale Sainte-Croix, quindi si trova su Gemma Azitona. Noi concludiamo sempre con la musica italiana, un po' ritmo particolare, me l'hanno chiesto, quindi facciamo riascoltare Su di noi con un Ital Disco particolare, insomma, per chi vuole ascoltare questi tipi di musica che poi stanno avendo un grandissimo successo, forse anche un po' di Umberto Tozzi, contiamo. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Radio Tunisi, canale internazionale, la più bella delle radio.